Captain Murphy, can I have that? Captain Santalle vuole mantenere il reggio sulla ricezione su Captain Santalle per stand-down di classe per limit 6 del lander.

0: poi potrebbe trovare delle linee tette che magari è più o meno ancora e non sono le tette che possono essere scherzo di comunicazione da qui in avanti.
1: Thank you, Dr. Hall. Roger,